o la de grande flexibile anna puia tan su le rocker nel maelo fando cotiore ra tiona narra anna puia tan suela.

Soko mavrak va quale provincia io unia sa che no il secondo vacani ni holo clan ni le programma ni hale hutuela ma kalelo ni mite konye ch kale chino vara we ule kale ma yora tai chipo etena kaniga dai come provincia io nampula ni raja bassani Pahera vile li vorera ni ovriana wasalama mita konye ch kale chulu kaye makwa Mwencho kwa mwencho lini verere wela pe huu. Kake chino ranya mpa wakati wo 5 ora zo wichi so. Lelo ntive la. Mwale rono wa isumana to umocha. Uwa mweru lukanle we junyo. Mweru kanle wo wita wala wela pe huu. Siku luveri kino viri heta kama huku. Shirini na matano. Mweru la wa junyo.

0: E isto tem um grande
1: Dell'IE o e la ipoma tra l'amici e c'è la ipoma di un cubera e la prima polizia Zambesia e la prima Mozambi mi vuole che vuoi sento co ipoma e a chi conto pili mi ha che comunichi na raro e posto amministrativo di un cubera che na sento co soba giorni e a rimpoma ipoma di un magaggio da costa e non in lano di poma sawana mulivara makupa on yao e chakuya mrupi ungono watiana e poma yo mkuba makupa on rawo e chaku e poma yo magaja da costa o hicho mwa me poma yele e na panyao inchaja ntoko ene ni chino sianu indiku makupa o mkong e poma yo pebani e yaka ikonto pili ni yaka kuminiki na ko pili e poma ya o mkubela ya repende ana nloko ya virilavo imilyang nsana kumini kina kushishe ni masana matanararu ni makumararu. Iposto administrativu yo mkubela, irisi ntoko sa o mkubela ni obajoni. Irinu lokal da disa sintoko, iposto administrativu obajoni, irinu lokal da diso misal, nakuda, naiku. Iposto administrativu yo mkubela, irinu lokal da diso maneya, Omukubela ni o muzu.